0: c'è ritorno, è sorto il nuovo giorno.
1: Segui.
0: Fu disarmato e nel cercar se criminosi folli nelle vesti chiudesse. I miei seguaci vider che insengelava serica sciarpa. Comandai che tolta gli fosse.